0: vero, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellonte, inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: via! Siate più ragionevole!
1: Mi pone cimento costei!
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo!
2: Lui è vero!
0: Via, dille un poco!
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì! Dille pure tutto!
3: Fa' presto!
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo!
3: Sciamolato! Rosine mia d'onor! Giocati, prendi! A voi! Stelle! Iniquo fuggire! Misero! Dove? In qual porta?
2: E lasciate che vada! Egli non merita che di lui ci pensiate!
3: Il scellerato m'ingannò!
2: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima

passion predominante della giovin principiante. Non si dica se s'arriva

questa tutta vecchia te diventar se non in danza qualche ragazza e quella che ne va all'evo vista domani mattino tutta vecchia te diventar